0: dove sei?
1: Son qui, la mia disgrazia. E voi?
2: Son qui.
0: Chi è morto? Voi?
1: Voi vecchio?
2: Che domanda da bestia! Il vecchio!
0: Bravo! Tu imprese leggiare, sorcia la figlia e la mazza di padre!
2: L'ha voluto suo danno!
0: Madonna, una cosa ha voluto!
2: Tacci, non mi seccarvi in me, cos'è non vuoi qualche cosa ancor tu!
1: Non ho nulla, signor! Non parlo più!

0: voi a far di cui si tratta importante,
1: lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
0: Siamo soli.
1: Lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Io.
0: E posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor patrone, la vita che menate è la briccone.
1: Temerario in tal guisa.
0: Il giuramento.
1: Non sono i giuramenti, taci occhio.
0: Non parlo più nel fiato, padron mio.
2: Così saremo amici. Orodi un poco, sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla. Ma essendo l'alba chiara, non sarebbe qualche nuova conquista? Io potevo saperne porre in vista.
1: Va là che sei un gran uomo.
2: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama. La vidi, le parlai, me qualcosino questa notte verrà. Mi par sentir odor di femmina.
0: Cospetto, che donato perfetto.
2: All'aria mi par bella.
0: E ciò che lo dico.
1: Ritiriamoci un po' e scopriamo terre.

0: Belvira.
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro felon! Nego d'inganni!
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara!

0: e via siate più ragionevole. Mi pone al cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salve il vero.
0: Chiedile un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dile pur tutto.
2: Ebbene, fa presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò se fosse qualcosa di fosse intento,

0: mille tre.
1: Ma fratesse e contadine, cavaliere e cittadine, amatesse e baronesse.

Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non mangiate di quando di qua e là e là e qua e là. Poco dura del matti la festa, del matti la festa.

0: male è partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente, c'è qualche sposalizio?
2: Sì signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo, lo sposo
1: io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. E questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio masetto è un mondo ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici.

0: Regina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sol fatto. Ordina cappiano, cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto faccheresti contento il mio masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
2: Signore,
0: cosa c'è?
2: La zerlina senza me non può star.
3: Il vostro loco ci sarà, sua eccellenza.

me, ricconaccia, malandrina, forse gnor la mia ruina, forse gnor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricconaccio, malandrina, fostegnor la mia ruina, fostegnor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.

0: Fin siam liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccore. Che ne dite mio ben so far pulito?
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onest uomo, un nobil cavalier qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vi...

0: diavolo le ha detto qualche cosa.
1: Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo.
1: Comandate i congiunti, i parenti e questa val, questo ferro. I beni, il sangue spenderò per servirvi.
0: Ma voi, bella donna Anna, perché così piangete il crudele chi fu che osò la calma turbar del

Povero sventurata, i passi suoi voglio seguir. Non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna, se servirvi possio. In mia casa v'aspetto, amici.

0: Deggio ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel banco. Eccolo qui, guardate, con quale differenza ce ne viene.
1: Con l'eporello mio va tutto bene.
0: Con Giovannino mio va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come mi ordinassi con tutte quelle gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di mie zie, di bugie, quel brado si vede a star con voi, cerco di trattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose, ma sento per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: A ciò che bevono e gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri si grida al ber. In sul più bello, chi credete che capiti, Zerlina?
2: Bravo!
0: E con lei chi venne?
1: Donna Elvira!
2: Bravo!
0: E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le veria!
0: Bravo, incoscienza mia!
1: E tu cosa facesti?
0: D'acqua
1: ed ella
0: si qui a gridare!
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fu dell'orto la trassi, e con belarde chiuse la porta a chiave, io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, la par non può andar meglio, incominciasti, io saprò terminar, troppo mi premono queste contadine.

0: non mi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi tieni perfida. Il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: Ma no, tace crudele, io non merito da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa barca d'infamia. Ah, se non fosse, se non fosse uno scandalo.

0: po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i demoni di testa.
1: Si è preparato tutto a una gran festa.
2: Masetto, Masetto, odi la voce del monsieur cavaliero.
1: E benché c'è,
2: verrà.
1: Lascia che venga.
2: O se vi fosse un buco da fuggir.
1: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, bricancella.

0: manifestatevi dei giorni. Tornerete a far presto le pazze, tornerete a scherzare e ballare, pazze
1: ciao. E il caffè, dopo l'arta,
2: mazzerina a giudizio.
1: Sorretti, attenti,
2: mazzerina a giudizio.

0: Leporello!
1: Signore!
0: Vien qua, facciamo pace, prendi!
1: Cosa?
0: Quattro doppie!
1: Sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre, mi pare, come le donne, a forza di danari!
0: Non parliamo più di ciò! Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?
1: Perché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne!
1: Sai che le per me son necessarie, più del pane.

0: su cosa vorreste?
1: Odi. Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io?
1: No.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello?
1: Or io con lei vo tentar la mia sorte,
0: ed ho pensato, già che sia verso sera, per aggozzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
2: E perché non potresti presentarmi col vostro?
0: Han poco credito col gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati via!
2: Signor, abbi un ragione!

0: Amico, che ti pare? Mi par che abbiate un'anima di bronzo. Guarda che sei un gran gonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri da abbracciarla. Falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla d'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: E se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e apri il giudizio.
2: Eccomi ora.
0: Leggiamo che farà.
1: Che bell'imbroglio.

0: gente alla finestra, forse adesso. Psst,
1: psst. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
2: Trovarlo?
1: Fermatevi, mi pare che alcuno qui si muova.
2: Se non parlo a Rosetto,
1: chi va là? Non risponde.
2: Animo, schioppo al muso.
1: Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
1: Amici!
0: Non mi voglio scoprire.
1: Sei Tomasetto?
3: Appunto quello, e tu?
1: Nelli Canacci, il servo sonio di Don Giovanni.
3: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Servo di quel briccone.
3: Di quel non senza onore.
0: Dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
3: Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle!
1: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.
2: Ma udite un po', qual è la mia intenzione?
0: Metà di voi qui vadano e gli altri vadano là.

0: Lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
1: No, no, voglio ammazzarlo. Vo farlo in 100 brani.
0: Hai buone armi.
1: Aspetto, opria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta?
0: E basta, certo. Or prendi. Questa per la pistola. Questo per il moschetto.
1: Vai, hai la testa mia.
0: Occhio, t'uccido. Questo per avanzare. Questo per farlo in brani, villano mascalzone.

0: corso.
1: Cos'è stato?
0: L'iniquo, il scellerato mi ruppe l'ossa e i nervi.
1: Oh, poveretta me, che?
0: Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui.
1: Crude, non te deseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo. Dove ti duole?
0: Qui.
1: E poi?
0: Qui. E ancora qui.
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

0: ma crudelmente maltrattasti. Dunque tu m'ingrassi accelerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qua, per qua.

0: che bella notte e più chiara del giorno, sembra fatta per Giratonzo a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito la par fra Leporello e Don Elvira, se egli ha avuto giudizio.
1: Che faccio un precipizio?
0: Ed esso? Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone?
2: Ah, sì, non conoscessi!
0: Come Mirmo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cosa è stato?
2: Per caso il vostro io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te!
2: Signor Verona!
0: Via, via, vien qua! Vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrar.
2: Donne scalcerco,
0: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la man, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
2: Ancora meglio.
0: Ma carezza, ma braccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro! Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
2: Oh, maledetto!
0: L'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente, fuggir mi metto, e pronto, pronto, per quel moretto in questo loco io monto.
2: E mi dice la cosa con tanta indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse così, stata mia moglie!

0: vi ha parlato?
1: A qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco!

0: petto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi? Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
1: Leggi, dico.
0: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.
2: Udiste? Il tremo?
1: Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cenar meco.
0: Che pazzia! Ma mi par, o te mirate, che terribili occhiati di città, al vivo par che senta e che voglia parlar.

Carità, non andate fuori di qua. Lonti, sasso, uomo bianco. Ah, padrone, il gelo, io manco. Se